Ma ga re ga ma da ni ma ma da ni ma ni ma da re ga da ma ga re da ma ga re ga ma ga re ga ma re re ga ma sa da re ga sa da ga re ga sa re ga sa ga re re da ni da ni da re ga re da da ni da re da re ga.